atoi foma talo a matai le porkala mule ni fiafi. E ia teo e lava le viinga ma le faane tanga, le faa manu ma le taulanga o le faa fitai, e fo ia tupea I la hawa fio. A wae le lei, le lei, le lei, pea la hawa fio I temi umolo mato wola. Tamai matu te faa fitai a la hawa fio, matu tapafu I la hawa fio le ni fiafi. No loa lofa faa soa mo I matou. E awa fotua I maile pongisa mo watu le maalama lama le taiao na le la. Sa fenga ye nisi o lau whanau fi au manga aluenga. Vi I a loa lofa ma loa wanga le lei. Faa fitai lo matou atua ma eu. E maanoa noa I loa lofa faa soa I totonu o ainga te tasi. Faa pena foi si o matou atunu umaya I taitai se I yo oa I alo ma whanau. Faa fitai tele lo matou atua. Leli iele nei fiafi wa e silafia, matu maafutanga o porkalame faanga solo a laulu ala leo nei ala pimeni saa mota mai faa mori mori. Taitolua ina I matou, ya meseifo ili tautua mole atunu. Tata alongo masefau I faa moe moe o tutupu I tutonu o ISS leli ie, ao ni tala fo ie. Polkalame e fesoso ani ai a inga teitasi I leola tau mafai a meise elisa ili ngā mālo e nea tunu ma māo leli e se elo fangia I mātou malo mātou au au nanga e vai vai a mafaa tau vaa lau whanau a e la lango mea umalava mafaa moe moe ili faa tasi mai o la hawa fio leli e elo fangia I lātou fenga I mafaa ma ngā luenga le neipo a meise I fo I lātou ia anga ifo I maro longa tamai fa mol mol tuli tuli awina I mato uma lava le lo fasili sini o se o ino mato li fa mangalo yo mato fa li tonu mo mato se se ono o Yesu le li faola amene ma amene

0: Hip hip. Hey. My si fa manuia stay le lava mortato malone fef. Le fiong am tu faiva. Le sunga il fo mai il tau fa manino ya doctor tautala Joanna Mulipora. Hip hip.
1: Hey.
0: Ya fa fa tie le lava. Mo le fa so ne fia fi so fu mai manuia.
2: Yeah, so far, yes, so far.
0: So far, five times. Le nasa moa, fa fong mai le, tano anga malau, mastasi au rupe fa lele, nea fsi afi te ato porkalame, ole, fale a onga, ole lumanai. Maoli mai te ato taimi, wato e fa minuto na afa leo leiva, ole peselea, afo e mai, ole te ato wati, ole te ato malo nea fsi afi, ole afionga, ya honorable au pito, taala, toi sulu, Sua William Seal.

0: Gastai.
1: Se asia. Ona afe anea, se I whaafetea I auso. I lato o onanga awa, lo waso tutuila mamanu. Pafong.